Byla to fantazia za flautu i orkestar Gabriela Forea. Nastupili su flautist James Galway, Londonska kraljevska filharmonija i dirigent Charles Dutoit. A u nastavku jutarnjega koncerta slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u B-molu, opus 23, Petra Iljiča Čajkovskog. Stavci su Allegro non troppo e molto maestoso, Andantino semplice, prestissimo tempo primo i Allegro con fuoco. Pianistica Marta Argerich, Londonska kraljevska filharmonija i maestro Charles Dutoit.